0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vado.

0: Il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare.

0: lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: donne.
1: Tu stammi vicino, anzi lontano abbastanza, per guardarti il viso dalla stanza dei miei occhi, aperti o chiusi, non importa.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: RVA, Radio Voce Amica.

è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

la mano. C'è visto mille problemi e mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai, ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scoperto.

da più di 10 che ho smesso di credere che ci sia ancora qualcosa là fuori, e voi lasciatemi perdere.

0: 13 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

questa vita cosa ho fatto? Io ti rispondo, ho amato tutto.

RVA, Radio Voce Amica.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Radio Voce Amica, con te, sempre vicino. Oh, my lover, yeah, yeah.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

carriera, è stato quello che l'ha messa in galera. Quando la pula l'ha trovata un giorno, diceva la roba, aveva il medico di torno. La sua carriera si sgonfiò di colpo e tutti lo chiamavano Mongol Stolto. La gente dice che dentro il parlatorio il mongo racconta la storia di quel giorno, quando la pula pensò fosse strano, vedendo due seduti a cavalcioni sul ramo. Erano due della banda dei giardini, dicevano convinti di essere uccellini.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Crisi dello stretto di Hormuz. La Francia lavora ad una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per garantire la libertà di navigazione. Parigi intende coinvolgere gli Stati Uniti e gli altri partner internazionali nel tentativo di mettere in sicurezza una delle principali rotte mondiali per il trasporto del petrolio. Il presidente Emmanuel Macron ne ha discusso con Donald Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Macron definisce il colloquio molto costruttivo. Sul tavolo anche la situazione nel Mar Rosso, la guerra in Ucraina, con il presidente francese che chiede di accelerare la fornitura a Kiev di sistemi intercettori.
5: L'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas chiede che le sanzioni contro la Russia rimangano in vigore a lungo. Secondo Kallas è necessario garantire stabilità alla strategia europea di pressione su Mosca. L'alta rappresentante torna anche sulla missione Aspides nel Mar Rosso, chiedendo agli Stati membri un maggiore impegno. Servono più navi e mezzi aerei, sostiene Kallas, ricordando che già alla nascita della missione erano state indicate come necessarie almeno 10 unità navali. Con l'aggravarsi della situazione ne servirebbero ancora di più, ma al momento l'Unione non dispone di un numero sufficiente di mezzi.
4: Andiamo in Medio Oriente, nuovi raid sauditi nello Yemen. Secondo la rete Al Masira, legata agli Houthi, l'aviazione di Riyadh ha colpito almeno 3 volte la città portuale di Al-Makkah, sulla costa del Mar Rosso. Il bilancio riferito dall'emittente di 14 civili feriti, tra i quali donne e bambini. Il Regno Unito annuncia intanto sostegno militare e difensivo all'Arabia Saudita contro gli attacchi degli Houthi. Londra precisa che il proprio intervento sarà limitato al rifornimento in volo degli aerei sauditi impegnati nelle missioni considerate difensive.
5: Stati Uniti e Cina sprisce lo scontro tra Donald Trump e alcuni dei principali mezzi di informazione americani. La Casa Bianca lancia la cosiddetta Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione. L'iniziativa arriva dopo la revoca degli accrediti alla Casa Bianca per i giornalisti di CNN, MS Now e Politico. Le testate hanno annunciato azioni legali per ritenere i pass, mentre il gruppo delle televisioni che segue a rotazione il presidente ha sospeso la copertura degli eventi in solidarietà con la CNN. Trump respinge le accuse e dice: non attacco la stampa libera, ma le fake news, afferma, definendole una minaccia alla sicurezza nazionale.
4: Messico, dal 3 novembre niente cellulari durante le lezioni e la ricreazione nelle scuole primarie e secondarie. Lo annuncia la presidente Claudia Sheinbaum. Gli studenti potranno portare smartphone e tablet negli istituti, ma dovranno tenerli riposti. L'utilizzo sarà consentito soltanto per emergenze, esigenze specifiche o attività didattiche autorizzate dagli insegnanti. Le scuole superiori potranno invece stabilire autonomamente le proprie regole, mentre non sono previste limitazioni federali per le università. L'obiettivo del governo è ridurre l'uso indiscriminato dei dispositivi e l'impatto del social network sulla vita scolastica.
5: E parliamo di scuola anche in Italia, deve stabilire legami, non formare ghetti, unire e non lacerare. È il richiamo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto ad Amatrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Il capo dello Stato definisce la scuola la più efficace leva di integrazione e ricorda che secondo l'articolo 34 della Costituzione è aperta a tutti. Le parole arrivano dopo l'annuncio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni di un tetto agli studenti stranieri nelle classi del divieto di burka e niqab a scuola. Un richiamo all'inclusione arriva anche dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi.
4: E chiudiamo con lo sport. A Milano l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. I funerali si sono svolti ieri nella Basilica di Sant'Ambrogio, sulla bara la maglia nerazzurra con il numero 8. Il mondo del calcio si è stretto intorno alla famiglia e numerosi tifosi hanno partecipato alle esequie. Proseguono intanto le polemiche per il comportamento della curva juventina, che allo stadium si è voltata di spalle durante il minuto di silenzio dedicato a Mazzola. Dall'associazione delle vittime dell'AISL alla vedova di Gaetano Scirè arriva una condanna unanime: il silenzio non ha colori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
3: Da Verbicaro, sempre con te. Radio Voce Amica, informazione regionale.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Nuova operazione patrimoniale contro la 'Ndrangheta nel Reggino. La Guardia di Finanza ha eseguito un provvedimento di sequestro di beni per oltre 3 milioni di euro riconducibili a un imprenditore ritenuto dagli investigatori vicino ad ambienti della criminalità organizzata. Il provvedimento interessa attività economiche, immobili e disponibilità finanziaria ed è stato disposto nell'ambito delle misure di prevenzione antimafia. Ancora sangue sulla statale 106 Ionica nel Cosentino. Un uomo ha perso la vita nello scontro tra un'automobile e mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell'ordine. Sono in corso di accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Novità sul fronte della sanità: un nuovo contingente di medici cubani è destinato a rafforzare gli organici delle nuove strutture calabresi. I professionisti saranno distribuiti tra ospedali e servizi territoriali nelle aree dove risultano maggiori le carenze di personale. L'impiego dei sanitari stranieri prosegue nell'ambito dell'accordo avviato dalla regione per fronteggiare la carenza di medici. Infine, le infrastrutture: proseguono i lavori di ammodernamento della statale 106 Ionica, una delle principali arterie della Calabria. ANAS ha fatto il punto sull'avanzamento dei cantieri, sugli interventi programmati, con l'obiettivo di migliorare sicurezza e collegamenti lungo l'asse ionico regionale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Ana.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
2: Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai.

mare non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso.

Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restato.

ho trovato il contatto, era solo in un sogno, e ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Crisi dello stretto di Hormuz. La Francia lavora ad una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per garantire la libertà di navigazione. Parigi intende coinvolgere gli Stati Uniti e gli altri partner internazionali nel tentativo di mettere in sicurezza una delle principali rotte mondiali per il trasporto del petrolio. Il presidente Emmanuel Macron ne ha discusso con Donald Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Macron definisce il colloquio molto costruttivo. Sul tavolo anche la situazione nel Mar Rosso e la guerra in Ucraina, con il presidente francese che chiede di accelerare la fornitura a Kiev di sistemi intercettori.
3: L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, chiede che le sanzioni contro la Russia rimangano in vigore a lungo. Secondo Kallas, è necessario garantire stabilità alla strategia europea di pressione su Mosca. L'alta rappresentante torna anche sulla missione Aspides nel Mar Rosso, chiedendo agli Stati membri un maggiore impegno. Servono più navi e mezzi aerei, sostiene Kallas, ricordando che già alla nascita della missione erano state indicate come necessarie almeno 10 unità navali. Con l'aggravarsi della situazione ne servirebbero ancora di più, ma al momento l'Unione non dispone di un numero sufficiente di mezzi.
2: Andiamo in Medio Oriente. Nuovi raid sauditi nello Yemen. Secondo la rete Al Masira, legata agli Houthi, l'aviazione di Riyadh ha colpito almeno 3 volte la città portuale di Al Makkah, sulla costa del Mar Rosso. Il bilancio riferito dall'emittente di 14 civili feriti, tra i quali donne e bambini. Il Regno Unito annuncia intanto sostegno militare difensivo all'Arabia Saudita contro gli attacchi degli Houthi. Londra precisa che il proprio intervento sarà limitato al rifornimento in volo degli aerei sauditi impegnati nelle missioni considerate difensive.
3: Stati Uniti, si inasprisce lo scontro tra Donald Trump e alcuni dei principali mezzi di informazione americani. La Casa Bianca lancia la cosiddetta Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione. L'iniziativa arriva dopo la revoca degli accrediti alla Casa Bianca per i giornalisti di CNN, MS Now e Politico. Le testate hanno annunciato azioni legali per ritenere i pass, mentre il gruppo delle televisioni che segue a rotazione il presidente ha sospeso la copertura degli eventi in solidarietà con la CNN. Trump respinge le accuse e dice: non attacco la stampa libera, ma le fake news, afferma, definendole una minaccia alla sicurezza nazionale.
2: Messico, dal 3 novembre niente cellulari durante le lezioni e la ricreazione delle scuole primarie e secondarie. Lo annuncia la presidente Claudia Sheinbaum. Gli studenti potranno portare smartphone e tablet negli istituti, ma dovranno tenerli riposti. L'utilizzo sarà consentito soltanto per emergenze, esigenze specifiche o attività didattiche autorizzate dagli insegnanti. Le scuole superiori potranno invece stabilire autonomamente le proprie regole, mentre non sono previste limitazioni federali per le università. L'obiettivo del governo è ridurre l'uso indiscriminato dei dispositivi e l'impatto dei social network sulla vita scolastica.
3: E parliamo di scuola anche in Italia. Deve stabilire legami, non formare ghetti, unire e non lacerare. È il richiamo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla Matrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Il capo dello Stato definisce la scuola la più efficace leva di integrazione e ricorda che secondo l'articolo 34 della Costituzione

0: Costituzione è aperta a tutti. Le parole arrivano dopo l'annuncio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di un tetto agli studenti stranieri nelle classi del divieto di burka e niqab a scuola. Un richiamo all'inclusione arriva anche dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Matteo Zuppi.
1: E chiudiamo con lo sport a Milano, l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato, 83 anni. I funerali si sono svolti ieri nella Basilica di Sant'Ambrogio, sulla bara la maglia nerazzurra con il numero 8, il mondo del calcio si è stretto intorno alla famiglia e numerosi tifosi hanno partecipato alle esequie. Proseguono intanto le polemiche per il comportamento della curva juventina che allo stadium si è voltata di spalle durante il minuto di silenzio dedicato a Mazzola. Dall'associazione delle vittime dell'AESL alla vedova di Gaetano Scere arriva una condanna unanime. Il silenzio non ha colori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Martedì 22 settembre 2026, la Chiesa ricorda i santi Maurizio, Candido e Superio, Vittore e compagni. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, chi di speranza vive, disperato muore, dice che è meglio non aspettarsi troppo da eventi futuri che potrebbero non realizzarsi. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1499 si firmava il Trattato di Pace di Basilea, che avviava il riconoscimento di indipendenza della Svizzera. Nel 1792 veniva proclamata la prima Repubblica Francese. Il 22 settembre diventava il primo vendemmiaio, giorno d'inizio del calendario rivoluzionario. Nel 1907 arriva Trigoso, disastrosa inaugurazione per il piroscafo Principessa Yolanda di 146 metri, che affondava poco dopo il varo. E nel 1943 le truppe italiane a Cefalonia, in Grecia, si arrendevano ai tedeschi esponendo una tovaglia bianca al balcone della casa che ospitava il comando tattico. Hitler ne ordinava l'uccisione. Nel 1988 la promulga del decreto 447 introduceva il nuovo codice di procedura penale in sostituzione del codice Rocco, portato a compimento da Giuliano Vassalli, sarebbe entrato in vigore dopo un anno. Nel 1991 si scopriva che i resti mummificati ritrovati sul ghiacciaio Similaun alcuni giorni prima erano di un uomo vissuto oltre 3.000 anni prima di Cristo. Nel 2000 la Fiat chiudeva la produzione della 126, l'ultima delle proprie vetture con motore posteriore era stata lanciata nel 1972. Nel 2011 scienziati del CERN annunciavano la scoperta che i neutrini si muovono a velocità superiore a quella della luce. E nel 2017 l'attore premio Oscar Colin Firth otteneva la cittadinanza italiana. Marito di Livia Guggioli e padre di Luca e Matteo, aveva spesso espresso amore per l'Italia, dove ha una casa in Umbria. Nascevano il 22 settembre, nel 1791 il chimico e fisico Michael Faraday, nel 1904 la prima assistente di volo Ellen Church, nel 1934 la cantante Ornella Vanoni e nel 1957 il ciclista oro mondiale Beppe Saronni. Sono nati oggi anche il cantante Andrea Bocelli, nel 1958, l'illusionista e personaggio TV Antonio Casanova, nel 1972, il DJ e produttore musicale Martin Solveig, nel 1976, e il calciatore Ronaldo, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. La nostra panoramica del 22 settembre 2026 termina qui, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

ormai ho deciso. Scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: Radio Voce Amica.
1: Prende il via oggi la settimana di alto livello dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Intanto le diplomazie internazionali sono in fermento per cercare di trovare una soluzione alla crisi nello stretto di Hormuz e in quello di Bab el-Mandeb. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. Così ieri il Presidente della Repubblica, inaugurando l'anno scolastico ad Amatrice, Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso ieri il Tribunale di Sorveglianza. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
2: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
3: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
2: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Prende il via oggi la settimana di alto livello dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Circa 130 capi di Stato e di Governo si riuniscono al Palazzo di Vetro di New York per affrontare conflitti internazionali, cambiamento climatico, sicurezza e sviluppo sostenibile. I lavori si svolgono sotto la presidenza di Khalilur Rahman del Bangladesh con il tema ripristinare la fiducia, gestire la trasformazione, un'ONU che produce risultati per tutti. In agenda anche incontri bilaterali. Il presidente ucraino ha annunciato che vedrà a New York Trump dopo un recente colloquio telefonico. L'assemblea si confronterà con crescenti tensioni geopolitiche e pressioni sul sistema multilaterale. Intanto le diplomazie internazionali sono in fermento per cercare di trovare una soluzione alla crisi nello stretto di Hormuz e in quello di Bab el Mandeb. Il servizio della redazione.
2: La Francia lavora ad una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per garantire la libertà di navigazione. Parigi intende coinvolgere gli Stati Uniti e gli altri partner internazionali nel tentativo di mettere in sicurezza una delle principali rotte mondiali per il trasporto del petrolio. Il presidente Emmanuel Macron ne ha discusso con Donald Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Macron definisce il colloquio molto costruttivo. Sul tavolo anche la situazione nel Mar Rosso, la guerra in Ucraina, con il presidente francese che chiede di accelerare la fornitura a Kiev di sistemi intercettori.
1: Veniamo in Italia adesso. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. Così ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel giorno in cui ha inaugurato l'anno scolastico in uno dei luoghi simbolo della ricostruzione del terribile terremoto del 2016 a Amatrice. Sentiamo una parte del suo intervento.
3: La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
1: Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso ieri il Tribunale di Sorveglianza, che ha accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Piche, ucciso a Miami nel 1998, delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. È stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare dei tre figli di Pietro Loffredo, il padre di Fortuna, la bambina uccisa a Caivano nel Napoletano nel 2014 dopo una storia d'abusi, e della compagna Giovanna, residenti a Lanciano. A stabilirlo è stato il tribunale per i minorenni dell'Aquila. I bambini si trovano ora in una casa famiglia sotto la tutela degli assistenti sociali e di un curatore speciale nominato dall'autorità giudiziaria. Lo sport. A Milano ieri l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. Il servizio della redazione.
4: I funerali si sono svolti ieri nella Basilica di Sant'Ambrogio. Sulla bara la maglia nerazzurra con il numero 8. Il mondo del calcio si è stretto intorno alla famiglia e numerosi tifosi hanno partecipato alle esequie. Proseguono intanto le polemiche per il comportamento della curva juventina, che allo stadium si è voltata di spalle durante il minuto di silenzio dedicato a Mazzola. Dall'associazione delle vittime dell'AISL alla vedova di Gaetano Scere arriva una condanna unanime. Il silenzio non ha colori.
1: Il basket. Dopo il weekend con la Supercoppa, la stagione della pallacanestro è pronta a partire, in attesa di capire se Eurolega e NBA troveranno una quadra per non farsi la guerra. Sabato parte il campionato con la caccia aperta all'Armani Milano, Cannibale e l'anticipo Treviso BC Roma. Ed è tutto, a più tardi.
5: RVA Radio Voce Amica.
6: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Radio Voce Amica.

no, storia triste, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque. C'è chi annuisce tra le frasi fatte. C'è chi stupisce sempre a mani basse. Grazie, ma no, grazie. Grazie.

0: magari non sarà, magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: In Turchia una persona ha sparato con un fucile davanti ad una scuola superiore e 4 studenti sono rimasti feriti, arrestato il presunto aggressore. L'Unione Europea insiste sulla necessità di tenere alta la pressione su Mosca. Casa Bianca ha lanciato la Trump TV, l'iniziativa di regime arriva dopo la revoca di Donald Trump agli accrediti stampa dei giornalisti di CNN, MS Now e Politico. Paura la notte scorsa alla periferia orientale di Napoli per un vasto incendio divampato intorno alle 22 in via Nuova delle Brecce, nei pressi di un'azienda di trasporti, poi lo sport tra poco.
1: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, bianca neve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto, quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera, stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo?
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice. Codice.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In Turchia una persona ha sparato con un fucile davanti ad una scuola superiore. Quattro studenti sono rimasti feriti nell'attacco. Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell'ordine e squadre di soccorso medico per prestare soccorso ai feriti, che sono stati portati all'ospedale statale di Turgutlu dalle ambulanze. Il presunto responsabile è stato catturato. Non sono ancora chiari i motivi dell'attacco. L'Unione Europea insiste sulla necessità di tenere alta la pressione su Mosca. Il servizio della redazione.
4: L'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas chiede che le sanzioni contro la Russia rimangano in vigore a lungo. Secondo Kallas è necessario garantire stabilità alla strategia europea di pressione su Mosca. L'alta rappresentante torna anche sulla missione Aspides nel Mar Rosso, chiedendo agli Stati membri un maggiore impegno. Servono più navi e mezzi aerei, sostiene Kallas, ricordando che già alla nascita della missione erano state indicate come necessarie almeno 10 unità navali. Con l'aggravarsi della situazione ne servirebbero ancora di più, ma al momento l'Unione non dispone di un numero sufficiente di mezzi.
3: La Casa Bianca ha lanciato la Trump TV. Si tratta di una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione presieduta dal tycoon. L'iniziativa arriva dopo la revoca di Donald Trump agli accrediti stampa dei giornalisti di CNN, MS Now e Politico. Il progetto proporrà migliori video, gli interventi più importanti e momenti salienti del regime da un non perdere in streaming 24 ore su 24 e aggiornati in tempo reale. È stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale danni del 12enne avvenuta venerdì 18 settembre nella zona del parco dell'Arrivo, alla periferia di Torino. Nella serata di ieri la polizia ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 20enne italiano di origine egiziana gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. Il provvedimento è stato emesso dal PM, titolare dell'indagine, ed è seguito dagli investigatori della squadra mobile della Questura di Torino e del commissariato Barriera Nizza. Paura la notte scorsa alla periferia orientale di Napoli per un vasto incendio divampato intorno alle 22 in via Nuova delle Brecce nei pressi di un'azienda di trasporti. Le fiamme hanno danneggiato il capannone commerciale e raggiunto anche una struttura adiacente di proprietà di un'altra azienda. Ingenti i danni, ma non ci sono stati feriti. Dal luogo dell'incendio si è elevata un'altissima nube nera visibile da diverse zone del capoluogo e della provincia di Napoli. Lo sport, la pallavolo, definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale degli europei di volley in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'italiano Fabio Soli, che ieri sera a Torino ha superato con autorevolezza la Serbia per 3-0, 25-14, 25-13, 25-22 parziali, e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. Da oggi il via Sofia ai quarti di finale con Polonia-Germania e Francia-Romania. Domani tocca anche all'Italia, attesa dalla Finlandia. Gli uomini di Fefe De Giorgi ci arrivano dopo aver vinto tutte le gare, dopo la convincente prestazione agli ottavi contro la Danimarca. Una sfida, quella di domani, decisamente la portata degli azzurri. La Finlandia è reduce da una maratona al quinto set contro la poco quotata Grecia. Nell'eventuale Final Four milanese poi il livello si alzerà, trovando la vincente tra i campioni olimpici della Francia. La sorpresa del torneo, la Romania, che nella fase a gruppi ha battuto proprio Blues. Abbiamo terminato, tardi.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare le zone alpine e prealpine, ma senza una fase perturbata significativa. Sulle pianure le condizioni resteranno prevalentemente stabili e asciutte. Al centro, giornata nel complesso stabile e soleggiata, con poche nubi e qualche temporaneo addensamento lungo la dorsale appenninica. Anche sulla Sardegna prevarranno ampie schiarite e condizioni di bel tempo. Al sud e in Sicilia il tempo sarà generalmente buono, ma con una maggiore variabilità sui settori ionici e sulla Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali addensamenti e qualche precipitazione. Sul resto delle regioni meridionali prevarranno sole e tempo asciutto. Le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte dell'Italia, confermando un clima ancora piuttosto mite per la seconda metà di settembre. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo le coste ioniche, interessate dall'afflusso di aria più più fresca da nord. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e soprattutto sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali e ionici maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

0: you. I can't take my mind, my mind, my mind.
1: Radio Voce Amica.

Mi avete detto, le cose vanno male. Devi venirci incontro. Devi fare la tua parte. E tante altre cose che...

grattacieli, le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino, col sorriso di un bambino.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: momento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto, ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido, pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
1: Sono le 11:03.
2: Boomerang, la musica che ritorna su Radio Voce Amica.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Quattro persone sono morte, altre sei sono rimaste ferite a seguito di un raid russo contro un'azienda nel Dnepr in Ucraina. Clima incandescente anche in Medio Oriente, nuovi raid sauditi nelle ultime ore nello Yemen, a Pesaro, perquisizioni e sequestri nei confronti di quattro giovanissimi che fabbricavano Molotov, e Sara Rizea, la nuova Miss Italia 2026, poi lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Quattro persone sono morte, altre sei sono rimaste ferite a seguito di un raid russo contro un'azienda nel Dnepr in Ucraina. Gli attacchi russi continuano mentre nelle ultime ore il leader ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà il presidente americano Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici. Clima incandescente anche in Medio Oriente, nuovi raid sauditi nelle ultime ore nello Yemen, il servizio della redazione.
2: Secondo la rete Al Masira, legata agli Houthi, l'aviazione di Riyadh ha colpito almeno tre volte la città portuale di Al-Makkah, sulla costa del Mar Rosso. Il bilancio riferito dall'emittente di 14 civili feriti, tra i quali donne e bambini. Il Regno Unito annuncia intanto sostegno militare e difensivo all'Arabia Saudita contro gli attacchi degli Houthi. Londra precisa che il proprio intervento sarà limitato al rifornimento in volo degli aerei sauditi impegnati nelle missioni considerate difensive.
1: E di almeno due morti e diversi dispersi il bilancio del tifone Dujuan, che ha colpito la costa orientale del Giappone provocando ingenti danni nella regione del Kanto, comprese le zone limitrofe a Tokyo. Si tratta del 25esimo episodio della stagione. Perquisizioni e sequestri nei confronti di quattro giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento emesso dalla Procura di Pesaro è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Pesaro e Urbino con l'ausilio dei comandi competenti per territorio. Ai quattro soggetti, due dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, le indagini coordinate dalla Procura di Pesaro sono arrivate dopo una costante attività di monitoraggio del territorio, nonché dei siti d'aria e profili social collegati. Ultima pagina, è Sara Rizea, la nuova Miss Italia 2026, 18 anni, originaria di Vado Ligure, è in gara con la fascia di Miss Liguria. Sara è una sincroneta d'élite, atleta delle Fiamme Oro e della Nazionale di Nuoto Artistico. Al secondo posto si è classificata la 21enne Michela Meli, Miss Lazio, laureanda in Scienze dell'Alimentazione. Il terzo gradino è andato invece a Sara Genova, 20enne calabrese studentessa e pallavolista. Lo sport in chiusura, il calcio, l'attaccante della Juventus, Randal Kolo Muani, si è sottoposto ad un intervento chirurgico di osteosi intesi al J-Medical dopo la frattura della falange prossimale rimediata durante il primo tempo della partita contro l'Atalanta. L'operazione è stata eseguita nel pomeriggio di ieri dal dottor Loris Pegoli ed è perfettamente riuscita. Il calciatore sarà regolarmente a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Motori, nuova mini rivoluzione in Formula 1. Dal prossimo anno i Gran Premi saranno in media più corti, in linea con le modifiche al regolamento sulla Power Unit che saranno introdotte nel 2027. In materia di flusso di carburante è stata approvata una riduzione della distanza totale di gara da 305 a 290 km, corrispondente ad una riduzione di 2 o 3 giri. Per quanto riguarda le gare interrotte dalla pioggia o da altri fattori, è stato deciso di introdurre un orario limite per la conclusione di qualsiasi attività di gara, ma di eliminare l'attuale limite di 3 ore per la durata della gara. Rimarrà in vigore il limite di 2 ore di gara effettiva. È stato inoltre concordato di garantire una maggiore flessibilità per prolungare le sessioni di prova libere qualora venissero interrotte. È stato concordato anche di eliminare l'omologazione del cambio per il 2027, preservando così la libertà di sviluppo dei fornitori. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Io non capisco perché questi pacchetti di sigarette li devono fare sempre con l'apertura al contrario e cascano tutti per terra.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Sono le 12 e 4 minuti.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Cosa giusta,

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Andiamo tutti a ballare, dai. Aspetta, che ti passa? Oh, ciao Claudio, ci sei anche tu. Vieni che ti presento una persona. Questa è Marina.
3: Piacere, Marina.
4: Piacere, Claudio. Ti stai divertendo?
3: Ma non troppo, non conosco quasi nessuno qui.
4: Se vuoi ti presento a tutti gli altri.
3: No, non importa, sto bene qui.
4: Tu ce l'hai un amore?
3: Un amore? Un amore l'ho avuto tanto tempo fa.
4: E adesso non ce l'hai più?

0: in FM da Verbi Caro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Al via oggi la settimana di alto livello dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Intanto le diplomazie internazionali sono in fermento per cercare di trovare una soluzione alla crisi dello Stretto di Hormuz e in quello di Bab el Mandeb. Centinaia di voli cancellati negli aeroporti di New York in seguito al problema tecnico ad un impianto per il controllo del traffico aereo a Filadelfia. Il deficit italiano nel 2025 si è attestato al 3,1% del PIL, confermando il dato che non consente al paese di uscire anticipatamente dalla procedura europea per deficit eccessivo. Aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai bimbi dell'asilo nido comunale dove lavorava, sospesa dal servizio un'educatrice a Roma, e poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Al via oggi la settimana di alto livello dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Circa 130 capi di Stato e di Governo si riuniscono al Palazzo di Vetro di New York per affrontare conflitti internazionali, cambiamento climatico, sicurezza e sviluppo sostenibile. In agenda anche incontri bilaterali. Il presidente ucraino ha annunciato che vedrà Trump a New York. Dopo un recente colloquio telefonico, l'Assemblea si confronterà con crescenti tensioni geopolitiche e pressioni sul tema multilaterale. Intanto le diplomazie internazionali sono in fermento per cercare di trovare una soluzione alla crisi nello stretto di Hormuz e in quello di Bab el-Mandeb, il servizio della redazione.
2: La Francia lavora ad una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per garantire la libertà di navigazione. Parigi intende coinvolgere gli Stati Uniti e gli altri partner internazionali nel tentativo di mettere in sicurezza una delle principali rotte mondiali per il trasporto del petrolio. Il presidente Emmanuel Macron ne ha discusso con Donald Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Macron definisce il colloquio molto costruttivo. Sul tavolo anche la situazione nel Mar Rosso, la guerra in Ucraina, con il presidente francese che chiede di accelerare la fornitura a Kiev di sistemi intercettori.
1: Centinaia di voli cancellati negli aeroporti di New York in seguito al problema tecnico ad un impianto per il controllo del traffico aereo a Filadelfia. Oltre 200 voli sono stati cancellati ieri solo allo scalo di Newark Liberty e i ritardi di ore si sono registrati alla guardia al John Fitzgerald Kennedy International. Il deficit italiano nel 2025 si è attestato al 3,1% del PIL, confermando il dato che non consente al Paese di uscire anticipatamente dalla procedura europea per deficit eccessivo. L'Italia dovrà quindi attendere ancora, secondo il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l'uscita potrà avvenire nel 2027. Prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi espressi dall'Istat sul rapporto deficit-PIL 2025. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, come avevamo sperato, ma coerentemente con i dati già espressi nel DFP. Questo potrà accadere nel 2027, ha dichiarato Giorgetti. Da dati Istat sui conti economici nazionali emerge anche che nel 2025 la pressione fiscale si è portata a 42,9% del PIL, in crescita di 0,7 punti percentuali rispetto al 2024. La politica, con l'ingresso di Calderone da Forza Italia, siamo arrivati a 9 come i gironi infernali, quindi il decimo sarà il diavolo in persona. La sporca dozzina cresce, ma il nostro obiettivo non è fare un gruppo. La nostra priorità è fare politica nazionale ed essere incisivi nel Parlamento e far passare le nostre risoluzioni e i nostri emendamenti. Lo ha detto il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, su Sky TG24. La cronaca a Roma: un'educatrice è stata sospesa dal servizio su decisione del GIP del Tribunale, che ha accolto la richiesta della Procura. La donna si sarebbe resa responsabile di aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai bimbi dell'asilo nido comunale dove lavorava. Nelle indagini i carabinieri si sono avvalsi anche di intercettazioni audio-video all'interno della struttura, documentati numerosi episodi di violenza fisica. Una notizia di sport in chiusura: la Formula 1, Isaac Hadjar, che ha saltato le ultime tre gare a causa di un infortunio al polso sinistro, farà il suo ritorno nell'abitacolo della Red Bull questo fine settimana al Gran Premio dell'Azerbaigian, lo ha annunciato il suo team. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Nuova operazione patrimoniale contro la 'Ndrangheta nel Reggino. La Guardia di Finanza ha eseguito un provvedimento di sequestro di beni per oltre 3 milioni di euro riconducibili a un imprenditore ritenuto dagli investigatori vicino ad ambienti della criminalità organizzata. Il provvedimento interessa attività economiche, immobili e disponibilità finanziarie ed è stato disposto nell'ambito delle misure di prevenzione antimafia. Ancora sangue sulla statale 106 Ionica nel Cosentino. Un uomo ha perso la vita nello scontro tra un'automobile e mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell'ordine. Sono in corso di accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Novità sul fronte della sanità, un nuovo contingente di medici cubani è destinato a rafforzare gli organici delle nuove strutture calabresi. I professionisti saranno distribuiti tra ospedali e servizi territoriali nelle aree dove risultano maggiori le carenze di personale. L'impiego dei sanitari stranieri prosegue nell'ambito dell'accordo avviato dalla regione per fronteggiare la carenza di medici. Infine le infrastrutture, proseguono i lavori di ammodernamento della statale 106 Ionica, una delle principali arterie della Calabria. ANAS ha fatto il punto sull'avanzamento dei cantieri, sugli interventi programmati, con l'obiettivo di migliorare sicurezza e collegamenti lungo l'asse ionico regionale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

testa girano.

16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

il vuoto che ha lasciato pesa, annuso ancora le lenzuola, cercando il tuo profilo appena, mi aggiro per il mondo in preda, ai miei pensieri sempre in fuga, verso di te che sei la sola, capace di ridarmi vita, al solo schiocco.

Se la terra e il cielo mescolati in questa stanza, il tempo è solo l'ombra della tua esistenza, lo spazio vuoto è pieno della tua mancanza. Ritorni tu e ritorneranno.

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Gli Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, minacce e attacchi contro il trasporto marittimo, lo affermano i ministri degli esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Sul fronte europeo intanto Bruxelles insiste sulla necessità di tenere alta la pressione su Mosca. In Turchia una persona ha sparato con un fucile davanti ad una scuola superiore, 11 studenti sono rimasti feriti nell'attacco. Sarebbe stato colpito mentre era in fuga con il resto della banda da una distanza di 30-40 metri. Il 36enne ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsi a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo. Poi ancora cronaca e una curiosità tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. I Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, minacce e attacchi contro il trasporto marittimo. Lo affermano i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Sul fronte europeo intanto Bruxelles insiste sulla necessità di tenere alta la pressione su Mosca. Il servizio della redazione.
2: L'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas chiede che le sanzioni contro la Russia rimangano in vigore a lungo. Secondo Kallas è necessario garantire stabilità alla strategia europea di pressione su Mosca. L'alta rappresentante torna anche sulla missione Aspides nel Mar Rosso, chiedendo agli Stati membri un maggiore impegno. Servono più navi e mezzi aerei, sostiene Kallas, ricordando che già alla nascita della missione erano state indicate come necessarie almeno 10 unità navali. Con l'aggravarsi della situazione ne servirebbero ancora di più, ma al momento l'Unione non dispone di un numero sufficiente di mezzi.
1: In Turchia una persona ha sparato con un fucile davanti ad una scuola superiore. 11 studenti sono rimasti feriti nell'attacco. Il presunto responsabile è stato catturato. Non sono ancora noti i motivi dell'attacco. L'economia nel 2025. Le denunce di infortunio complessive sono state 600.000 più 1 e 2%, delle quali 519.000 denunce per lavoratori e 81.000 per studenti. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che i casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3,3% rispetto ai 1.239 del 2024. Sarebbe stato colpito mentre era in fuga con il resto della banda da una distanza di 30-40 metri il 36enne ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsi a Val di Sero d'Alba in provincia di Cuneo. L'ipotesi investigativa sul caso che vede indagato per omicidio volontario l'autotrasportatore Roberto Mollo, 35 anni, proprietario della cascina in ristrutturazione, assaltata dai ladri, riportata sulle pagine di Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa. Sul corpo della vittima, che si è accasciata dopo pochi metri, sono stati trovati due buchi tra il collo ed una spalla. Mollo da qualche giorno dormiva nella casa in ristrutturazione per timore di essere derubato del materiale per la ristrutturazione. In provincia di Bergamo un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. L'aggressione è avvenuta la notte scorsa. La presenza del figlio della coppia di 4 anni poi affidato ai nonni materni. L'uomo, già indagato per rapina, lesioni personali e spaccio, si era allontanato a piedi dall'abitazione ma è stato rintracciato dai carabinieri poco distante. Aveva ancora le mani sporche di sangue, non ha opposto resistenza. Perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento emesso dalla procura di Pesaro è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Pesaro e Urbino con l'ausilio dei comandi competenti per territorio e 4 soggetti, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna. Le indagini coordinate dalla Procura di Pesaro sono arrivate dopo una costante attività di monitoraggio del territorio, nonché dei siti d'aria e profili social collegati. Ultima pagina in chiusura, e Sara Rizea, la nuova Miss Italia 2026, 18 anni, originaria di Vado Ligure, è in gara con la fascia di Miss Liguria. Sara è una sincronetta d'elite, atleta delle Fiamme Oro e della Nazionale di Nuoto Artistico. Al secondo posto si è classificata la 21enne Michela Meli, Miss Lazio, laureanda in scienze dell'alimentazione. Il terzo gradino è dato invece a Sara Genova, 20enne calabrese, studentessa e pallavolista. Le ho terminato, più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaie da malato di un bluastro scolorito. Fragile, dimesso, timido, educato, era il più bravo della classe, perciò l'hai sempre odiato. Con lui facevi il bullo perché tu, nato nell'oro, gli scaricavi.

Ma la vita è un giustiziere, tutti i bulli adolescenti, poi diventano quegli uomini dei mille fallimenti. E tu, fallito, solo, appena uscito da galera, volevi liberarti da te stesso, l'altra sera hai bevuto e hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

0: male, servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: A Milano ieri l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato, 83 anni, attaccante della Juventus. Randal Kolo Muani si è sottoposto a intervento chirurgico dopo la frattura della falange durante il primo tempo della partita contro l'Atalanta. Sarà regolarmente a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. La pallavolo definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale degli europei di pallavolo in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. Domani tocca anche all'Italia, attesa dalla Finlandia. Il basket, dopo il weekend con la Supercoppa, la stagione della pallacanestro è pronta a partire, in attesa di capire se Eurolega e NBA troveranno una quadra per non farsi la guerra. Motori, nuova mini rivoluzione in Formula 1, dal prossimo anno i Gran Premi saranno in media più corti. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. A Milano ieri l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni, il servizio della redazione.
2: I funerali si sono svolti ieri nella Basilica di Sant'Ambrogio, sulla bara la maglia nerazzurra con il numero 8. Il mondo del calcio si è stretto intorno alla famiglia e numerosi tifosi hanno partecipato alle esequie. Proseguono intanto le polemiche per il comportamento della curva juventina che allo stadium si è voltata di spalle durante il minuto di silenzio dedicato a Mazzola. Dall'associazione delle vittime dell'AESD alla vedova di Gaetano Scere arriva una condanna unanime. Il silenzio non ha colori.
1: L'attaccante della Juventus Randal Kolo Muani si è sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi al J-Medical dopo la frattura della falange prossimale rimediata durante il primo tempo della partita contro l'Atalanta. L'operazione è stata eseguita nel pomeriggio di ieri dal dottor Loris Pegoli ed è perfettamente riuscita. Il calciatore sarà regolarmente a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. La pallavolo ha definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale degli europei in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'allenatore italiano Fabio Soli, che ieri sera a Torino ha superato con autorevolezza la Serbia per 3-0 con i parziali di 25-14, 25-13, 25-22 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. Da oggi il via a Sofia ai quarti di finale con Polonia, Germania e Francia, Romania. Domani tocca anche all'Italia, attesa dalla Finlandia. Gli uomini di Fefe De Giorgi ci arrivano dopo aver vinto tutte le gare, dopo la convincente prestazione agli ottavi contro la Danimarca. Una sfida, quella di domani, decisamente alla portata degli azzurri. La Finlandia reduce da una maratona al quinto set contro la poco quotata Grecia. Nell'eventuale Final Four milanese poi il livello si alzerà, trovando la vincente tra i campioni olimpici della Francia e la sorpresa del torneo, la Romania, che nella fase a gruppi ha battuto proprio i Blues. Il basket, dopo il weekend con la Supercoppa, la stagione della pallacanestro è pronta a partire in attesa di capire se Eurolega e NBA troveranno una quadra per non farsi la guerra. Sabato parte il campionato con la caccia aperta all'Armani Milano Cannibale e l'anticipo Treviso Roma. L'Olimpia, che ha appena aggiunto a Tortona un altro trofeo dopo aver fatto man bassa con il suo primo triplete, parte con il classico ruolo di favorita, ma il gruppo delle contender è più forte e numeroso. Oltre alle solite Bologna e Venezia c'è l'ambiziosa Varese di Luis Scola, la Napoli di Matt Rizzetta e le due nuove squadre di Roma di Doncic, Nelson e Matijačić Totti. Motori, nuova mini rivoluzione in Formula 1. Dal prossimo anno i Gran Premi saranno in media più corti, in linea con le modifiche al regolamento sulle Power Unit che saranno introdotte nel 2027 in materia di flusso di carburante. È stata approvata una riduzione della distanza totale di gara da 305 a 290 km, corrispondente ad una riduzione di 2 o 3 giri. Per quanto riguarda le gare interrotte dalla pioggia o altri fattori, è stato deciso di introdurre un orario limite per la conclusione di qualsiasi attività di gara, ma di eliminare l'attuale limite di 3 ore per la durata della gara. Rimarrà in vigore il limite di 2 ore di gara effettiva. È stato inoltre concordato di garantire una maggiore flessibilità per prolungare le sessioni di prove libere qualora venissero interrotte. È stato concordato di eliminare l'omologazione del cambio per il 2027, preservando così la libertà di sviluppo dei fornitori. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

morto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio Voce Amica. Con te, sempre in compagnia.

Solo tu se quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

male. E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore è una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

che nascosto sono stato quasi sempre, fra chi vince e chi perde, a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcuno

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Al via oggi la settimana di alto livello dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Intanto le diplomazie internazionali sono in fermento per cercare di trovare una soluzione alla crisi dello stretto di Hormuz e in quello di Bab el Mandeb. Centinaia di voli cancellati negli aeroporti di New York in seguito al problema tecnico ad un impianto per il controllo del traffico aereo a Filadelfia. Il deficit italiano nel 2025 si è attestato al 3,1% del PIL, confermando il dato che non consente al paese di uscire anticipatamente dalla procedura europea per deficit eccessivo. Sarebbe stato colpito mentre era in fuga con il resto della banda da una distanza di 30-40 metri, il 36enne ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsi a Val di Sero d'Alba, in provincia di Cuneo. Poi ancora cronaca e una curiosità tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Al via oggi la settimana di alto livello dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Circa 130 capi di Stato e di Governo si riuniscono al Palazzo di Vetro di New York per affrontare conflitti internazionali, cambiamento climatico, sicurezza e sviluppo sostenibile. In agenda anche incontri bilaterali. Il presidente ucraino ha annunciato che vedrà Trump a New York. Dopo un recente colloquio telefonico, l'Assemblea si confronterà con crescenti tensioni geopolitiche e pressioni sul tema multilaterale. Intanto le diplomazie internazionali sono in fermento per cercare di trovare una soluzione alla crisi nello stretto di Hormuz e in quello di Bab el-Mandeb, il servizio della redazione.
2: La Francia lavora ad una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per garantire la libertà di navigazione. Parigi intende coinvolgere gli Stati Uniti e gli altri partner internazionali nel tentativo di mettere in sicurezza una delle principali rotte mondiali per il trasporto del petrolio. Il presidente Emmanuel Macron ne ha discusso con Donald Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Macron definisce il colloquio molto costruttivo. Sul tavolo anche la situazione nel Mar Rosso, la guerra in Ucraina, con il presidente francese che chiede di accelerare la fornitura a Kiev di sistemi intercettori.
1: Centinaia di voli cancellati negli aeroporti di New York in seguito al problema tecnico ad un impianto per il controllo del traffico aereo a Philadelphia. Oltre 200 voli sono stati cancellati ieri solo allo scalo di Newark Liberty e i ritardi di ore si sono registrati alla guardia al John Fitzgerald Kennedy International. Il deficit italiano nel 2025 si è attestato al 3,1% del PIL, confermando il dato che non consente al Paese di uscire anticipatamente dalla procedura europea per deficit eccessivo. L'Italia dovrà quindi attendere ancora, secondo il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l'uscita potrà avvenire nel 2027. Prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi espressi dall'Istat sul rapporto deficit-PIL 2025. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, come avevamo sperato, ma coerentemente con i dati già espressi nel DFP. Questo potrà accadere nel 2027, ha dichiarato Giorgetti. Dati Istat sui conti economici nazionali emerge anche che nel 2025 la pressione fiscale si è portata a 42,9% del PIL, in crescita di 0,7 punti percentuali rispetto al 2024. In provincia di Bergamo un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. L'aggressione è avvenuta la notte scorsa alla presenza del figlio della coppia di 4 anni, poi affidato ai nonni materni. L'uomo, già indagato per rapina, lesioni personali e spaccio, si era allontanato a piedi dall'abitazione ma è stato rintracciato dai carabinieri poco distante. Aveva ancora le mani sporche di sangue, non ha opposto resistenza. Perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento emesso dalla Procura di Pesaro è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Pesaro e Urbino con l'ausilio dei comandi competenti per territorio. 4 soggetti, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna. Le indagini coordinate dalla Procura di Pesaro sono arrivate dopo una costante attività di monitoraggio del territorio, nonché dei siti d'aria e profili social collegati. Ultima pagina in chiusura, Sara Risea, la nuova Miss Italia 2026, 18 anni, originaria di Vado Ligure, è in gara con la fascia di Miss Liguria. Sara è una sincronetta d'elite, atleta delle Fiamme Oro e della Nazionale di Nuoto Artistico. Al secondo posto si è classificata la 21enne Michela Meli, Miss Lazio, laureanda in scienze dell'alimentazione. Il terzo gradino è dato invece a Sara Genova, 20enne calabrese, studentessa e pallavolista. Abbiamo terminato, più tardi.
3: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore, contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
0: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre,
5: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine.
0: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, Re dei Giudei! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù, caricato della croce, che sale al Calvario.
0: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto.

0: Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
0: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
4: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della santità divina,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Radio Voce Amica.
1: Volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi, sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso.

0: Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: senza cancellarlo mai.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiuso.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Radio Voce Volare. Amica, emittente cattolica.
1: Deficit italiano confermato al 3,1%, rinviata l'uscita dalla procedura europea. Trump all'ONU annuncia due basi in Groenlandia e prospetta un accordo con l'Iran. Pensioni, le nuove proiezioni della Ragioneria dello Stato. A Mirafiori torna la cassa integrazione per oltre 1000 lavoratori. Scuola, Valditara precisa i criteri sui limiti agli alunni stranieri. Sicurezza e il bilancio dell'INAIL. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Istat conferma il 3,1% del rapporto tra deficit e prodotto interno lordo del 2025. Sfuma così l'obiettivo dal governo di anticipare a quest'anno l'uscita dalla procedura europea per disavanzo eccessivo. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti esprime rammarico e indica il 2027 come possibile traguardo. La crescita dell'economia italiana nel 2025 viene invece rivista leggermente al rialzo, allo 0,6%. Sul piano politico Matteo Salvini chiede uno scostamento di bilancio da miliardi per sostenere investimenti e infrastrutture. Le opposizioni attaccano la gestione dei conti. Il Partito Democratico sollecita chiarimenti sulle conseguenze per i margini di spesa del governo.
3: Donald Trump annuncia una maggiore presenza militare americana in Groenlandia e la costruzione di due basi. Parlando all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente collega il progetto all'intesa con Danimarca e Groenlandia. Sull'Iran, Trump sostiene che un accordo potrebbe arrivare dopo le elezioni americane di metà mandato. Dai guardiani della rivoluzione arriva però una chiusura. Il portavoce dichiara di rifiutare i contatti con Washington finché manterrà un atteggiamento ostile. Aprendo l'assemblea, il segretario generale Antonio Guterres ha chiesto di lavorare alla riduzione delle tensioni in Medio Oriente e ha denunciato il rischio di pulizia etnica in Cisgiordania.
1: L'età per la pensione di vecchiaia raggiungerebbe i 67 anni e 6 mesi nel 2029, per salire a 67 anni e 8 mesi nel 2031, è lo scenario delineato dalla Ragioneria Generale dello Stato nel rapporto sulle prospettive del sistema pensionistico e sanitario. Il documento indica un progressivo aumento del peso delle pensioni sull'economia fino a un massimo del 17,1% del prodotto interno lordo nel 2041. A incidere soprattutto il pensionamento delle generazioni più numerose, solo in parte compensato dall'aumento dei requisiti di accesso. Si tratta delle proiezioni del rapporto, non dell'annuncio di una nuova riforma approvata oggi.
3: Torna la cassa integrazione alla carrozzeria di Mirafiori sulla linea della Fiat 500 elettrica e ibride. Il periodo comunicato da Stellantis ai rappresentanti sindacali va dal 19 al 30 ottobre. Sono interessati 1.074 lavoratori tra operai e impiegati. L'azienda descrive una situazione complessa nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno. Tra le difficoltà indicate dal gruppo, un mercato automobilistico ancora inferiore ai livelli precedenti alla pandemia, la concorrenza dei produttori ex europei e il costo dell'energia. Stellantis richiama in particolare lo svantaggio competitivo degli stabilimenti italiani su quest'ultimo fronte.
1: La conoscenza dell'italiano sarà il criterio centrale delle nuove norme sulla presenza di alunni stranieri nelle classi, lo precisa il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. In una intervista al Corriere della Sera, il ministro spiega che il provvedimento è ancora in preparazione, prevede criteri oggettivi per individuare gli studenti interessati. I limiti, secondo quanto annunciato, non riguarderanno chi ha frequentato la scuola dell'infanzia o ha già completato positivamente alcuni anni di studio acquisendo una conoscenza della lingua. Agli uffici scolastici territoriali verrebbe affidato il coordinamento con la possibilità di distribuire gli studenti tra scuole vicine. Valditara sottolinea che si tratterà di disposizioni vincolanti.
3: Nel 2025 sono stati denunciati all'INAIL 1189 casi mortali tra i lavoratori, 37 meno rispetto all'anno precedente. Il calo è di circa il 3%, a questi si aggiungono 9 decessi tra gli studenti, anch'essi in diminuzione. È il quadro della redazione annuale dell'istituto presentata oggi. Le denunce complessive di infortunio, considerando lavoratori e studenti, sono invece aumentate dell'1,2%, arrivando a 600.000. Crescono in particolare gli incidenti durante il tragitto tra casa e lavoro. Il rapporto distingue questi episodi dagli infortuni avvenuti durante l'attività lavorativa, per i quali l'aumento delle denunce è più contenuto.
1: Infine lo sport, tennis, sarà la Corea del Sud la prima avversaria dell'Italia nella fase finale della Coppa Davis. Il sorteggio effettuato a Bologna ha fissato l'esordio degli azzurri per mercoledì 25 novembre. In caso di vittoria, la squadra italiana affronterà in semifinale Canada o Repubblica Ceca. Le finali si disputeranno alla Bologna Fiera Arena dal 24 al 29 novembre. L'Italia si presenta dopo aver conquistato le ultime tre edizioni. Le convocazioni saranno annunciate il 27 ottobre. Il capitano Filippo Volandri considera ancora prematuro parlare della formazione. Saranno decisive le condizioni dei giocatori nell'ultimo mese. La partecipazione di Yannick Sinner non è stata ancora confermata. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.

Che la speranza abbia cambiato umore e la mia testa non ne vuole più sapere di stare ferma ed io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove, e lo sguardo che segue il tragitto di

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Le mie difese d'acciaio si scioglievano al vento. Mi è bastato guardarti, l'amore così comincia in silenzio. Ora è bello aspettarci e sentirsi importanti. La gioia è un momento come un filo di seta che la vita sospende. Non ci siamo mai chiesti cosa è giusto o sbagliato.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Istat conferma il 3,1% del rapporto tra deficit e prodotto interno lordo del 2025. Sfuma così l'obiettivo dal governo di anticipare a quest'anno l'uscita dalla procedura europea per disavanzo eccessivo. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti esprime rammarico e indica il 2027 come possibile traguardo. La crescita dell'economia italiana nel 2025 viene invece rivista leggermente al rialzo, allo 0,6%. Sul piano politico, Matteo Salvini chiede uno scostamento di bilancio da per sostenere investimenti e infrastrutture. Le opposizioni attaccano la gestione dei conti, il Partito Democratico sollecita chiarimenti sulle conseguenze per i margini di spesa del governo.
2: Donald Trump annuncia una maggiore presenza militare americana in Groenlandia e la costruzione di due basi. Parlando all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente collega il progetto all'intesa con Danimarca e Groenlandia. Sull'Iran, Trump sostiene che un accordo potrebbe arrivare dopo le elezioni americane di metà mandato. Dai guardiani della rivoluzione arriva però una chiusura. Il portavoce dichiara di rifiutare i contatti con Washington finché manterrà un atteggiamento ostile. Aprendo l'assemblea, il segretario generale Antonio Guterres ha chiesto di lavorare alla riduzione delle tensioni in Medio Oriente e ha denunciato il rischio di pulizia etnica in Cisgiordania.
1: L'età per la pensione di vecchiaia raggiungerebbe 67 anni e 6 mesi nel 2029, per salire a 67 anni e 8 mesi nel 2031, è lo scenario delineato dalla Ragioneria Generale dello Stato nel rapporto sulle prospettive del sistema pensionistico e sanitario. Il documento indica un progressivo aumento del peso delle pensioni sull'economia, fino a massimo del 17,1% del prodotto interno lordo nel 2041. A incidere soprattutto il pensionamento delle generazioni più numerose, solo in parte compensato dall'aumento dei requisiti di accesso. Si tratta delle proiezioni del rapporto, non dell'annuncio di una nuova riforma approvata oggi.
2: Torna la cassa integrazione alla carrozzeria di Mirafiori sulla linea della Fiat 500 elettrica e ibrida. Il periodo comunicato da Stellantis ai rappresentanti sindacali va dal 19 al 30 ottobre. Sono interessati 1.074 lavoratori tra operai e impiegati. L'azienda descrive una situazione complessa nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno. Tra le difficoltà indicate dal gruppo, un mercato automobilistico ancora inferiore ai livelli precedenti alla pandemia, la concorrenza dei produttori ex europei e il costo dell'energia. Stellantis richiama in particolare lo svantaggio competitivo degli stabilimenti italiani su quest'ultimo fronte.
1: La conoscenza dell'italiano sarà il criterio centrale delle nuove norme sulla presenza di alunni stranieri nelle classi, lo precisa il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara in una intervista al Corriere della Sera. Il ministro spiega che il provvedimento è ancora in preparazione, prevede criteri oggettivi per individuare gli studenti interessati. I limiti, secondo quanto annunciato, non riguarderanno chi ha frequentato la scuola dell'infanzia o ha già completato positivamente alcuni anni di studio acquisendo una conoscenza della lingua. Agli uffici scolastici territoriali verrebbe affidato il coordinamento con la possibilità di distribuire gli studenti tra scuole vicine. Valditara sottolinea che si tratterà di disposizioni vincolanti.
2: Nel 2025 sono stati denunciati all'INAIL 1.189 casi mortali tra i lavoratori, 37 meno rispetto all'anno precedente. Il calo è di circa il 3%. A questi si aggiungono 9 decessi tra gli studenti, anch'essi in diminuzione. È il quadro della redazione annuale.

0: Dal 24 al 29 novembre l'Italia si presenta dopo aver conquistato le ultime tre edizioni. Le convocazioni saranno annunciate il 27 ottobre. Il capitano Filippo Volandri considera ancora prematuro parlare della formazione. Saranno decisive le condizioni dei giocatori nell'ultimo mese. La partecipazione di Yannick Sinner non è stata ancora confermata. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 32 minuti.
3: RVA, Radio Voce Amica.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole.

0: Da cosa ho fatto? Io ti rispondo, ho amato tutto.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua radio.
3: Così, fra fulmini, tu vive me. Così.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Te lo ricordi quell'anno? Mi sembra una vita fa. Forse anche più lontano della maturità. Quando eravamo diversi, è così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo. Sì, te lo ricordi quell'anno, l'estate dopo l'inverno, la fine o soltanto l'inizio del nuovo millennio.

0: Rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango, mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Reggio Calabria, capodanno festeggiato sparando circa 100 colpi con pistole e fucili, alcuni anche all'altezza Duomo, 6 misure cautelari nel quartiere Arghillà, violenza sessuale su una giovane turista nei pressi di una discoteca di Crotone, un uomo è stato arrestato dalla squadra mobile, disagi per circa 150 famiglie calabresi al confine con la Basilicata, problemi nei collegamenti degli studenti diretti alle scuole superiori di Maratea. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

Buongiorno vita che mi stai aspettando, ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo, non è normale pure alla mia età. Voglio sentire

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. 6 misure cautelari in Reggio Calabria per una notte di Capodanno festeggiata a colpi d'arma da fuoco nel quartiere Arghilla Nord. Secondo le indagini dei carabinieri sarebbero state utilizzate 2 pistole e almeno 4 fucili, esplodendo circa 100 colpi, alcuni anche ad altezza d'uomo. 3 indagati sono stati posti agli arresti domiciliari, per altri 3 scattato il divieto di dimora nell'intera provincia di Reggio Calabria. A Crotone la squadra mobile ha arrestato un uomo accusato di violenza sessuale nei confronti di una giovane turista. L'episodio contestato risale all'8 agosto e sarebbe avvenuto nei pressi di una discoteca. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato emesso dal GIP su richiesta della procura. Disagi sul fronte dei trasporti scolastici nell'Alto Tirreno Cosentino. Circa 150 famiglie dell'area al confine con la Basilicata denunciano difficoltà per gli studenti che frequentano gli istituti superiori di Maratea. Il problema è legato alla chiusura definitiva di un tratto della statale 18 a Castrocucco, interessato da una frana, e all'impossibilità per i pullman di maggiori dimensioni di utilizzare il nuovo bypass. Infine, il ponte sullo stretto. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha affermato che l'iter dell'opera è in una fase molto avanzata. Il passaggio finale, ha ricordato il ministro, spetterà alla Corte dei Conti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

solamente. Voi sognate, non smettete, non lo fate per piacere. E in quei sogni molto spesso c'è la mano del Signore.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'acide in memore che porta il tempo. Avrei fermato la guerra inutile con un sorriso, e allora sì, avrei saputo.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia, avrei sfondato

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirà.

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi, che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta insieme dei nostri sogni e di quello che

Il cielo è vuoto, c'è soltanto un respiro, è solo miraggio per prenderci in giro. Non puoi più fingere con me, è un limite il cielo, è un segreto

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Fermati qui, sei su La tua voce amica.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.